0: nasrani yasibu min malaiki rahmani niñi tudde serigne di sakku ay njariñ ci seeni donga fatte farla dig serigne teggin di joy ñe wax ko serigne ba Touba muni ko delul xaar ma boori Touba teggin di joy ñe wax ko serigne ba Touba muni ko delul xaar ma boori Touba teggin di joy ñe wax ko serigne ba Touba muni ko delul xaar ma boori Touba
1: feñu serigne bi
0: Serigne bu magbi mi ngi feña masara li anna wo fi di sariati bara Serigne bu magbi

day mokal ko yit bam yeggale la dal di dor di jangale dongay serign ma mor yeggen ko jappale ba mujju ñepp gëna taamum jangale giri yene jaa.